0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Alex Flores, directo a tus oídos a través de XFM 97.3.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos a un mensaje de distancia. Manda tu WhatsApp al 449-122-6351.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En cada kilómetro, en toda

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos a un mensaje de distancia. Manda tu WhatsApp al 449-122-6351.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El tráfico pasa más rápido con nosotros.